www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One vi augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:02.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria si attende una giornata di mercoledì ancora con qualche nota instabile, ma in un contesto asciutto avremo nuvolosità di passaggio. A seguire però l'anticiclone è atteso raggiungere il Mediterraneo e quindi anche le regioni meridionali, che come detto avranno un contesto stabile con la possibilità di qualche nota instabile, ma principalmente confinata sui monti. Nella seconda parte della settimana sono attese anche temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Spot One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni giovedì alle 17 su Radio One, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
1: Radio One.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
8: Radio One.

Digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
5: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
4: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati. Già in Italia, la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato

L'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e meditazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Radio 1 Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live.
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio 1 ogni martedì alle 15.
3: Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: love.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 7278 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria si attende una giornata di mercoledì ancora con qualche nota instabile, ma in un contesto asciutto avremo nuvolosità di passaggio. A seguire però l'anticiclone è atteso raggiungere il Mediterraneo e quindi anche le regioni meridionali, che come detto avranno un contesto stabile con la possibilità di qualche nota instabile, ma principalmente confinata sui monti. Nella seconda parte della settimana sono attese anche temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio News Song.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore, senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio One. Radio.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro

0: nostro spazio verde.
1: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. 20 maggio 2026 è mercoledì. La Chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Digita www.radio1one.it.
5: www.radio1one.it.
4: Radio One stupisce sempre.

Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 09 85 27 21 08. Mary Lou, a dolcezza.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria ci attende una giornata di mercoledì ancora con qualche nota instabile, ma in un contesto asciutto avremo nuvolosità di passaggio. A seguire però l'anticiclone è atteso raggiungere il Mediterraneo e quindi anche le regioni meridionali, che come detto avranno un contesto stabile con la possibilità di qualche nota instabile, ma principalmente confinata sui monti. Nella seconda parte della settimana sono attese anche temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

vita. www.radio11.it www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10:02.
3: Radio One Giornale.
4: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e

Corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi due anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiara. Di 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrata alla Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria ci attende una giornata di mercoledì ancora con qualche nota instabile, ma in un contesto asciutto. Avremo nuvolosità di passaggio, a seguire però l'anticiclone è atteso raggiungere il Mediterraneo e quindi anche le regioni meridionali, che come detto avranno un contesto stabile con la possibilità di qualche nota instabile, ma principalmente confinata sui monti. Nella seconda parte della settimana sono attese anche temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta. Basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Tecnorete Scalea propone a 55.000 euro villetta a schiera su due livelli, di 70 metri quadri, in contrada piano grande. Ampio spazio esterno pavimentato, completo di lavatoio e doccia esterna. Soggiorno luminoso, 3 camere da letto e bagno, a circa 6 minuti dal mare. Per info dettagliate, scalea1.tecnorete.it. Casa Mediterranea propone a 220.000 euro, trilocale di 115 metri quadri, in via Raffaele San Severino, località Baia del Carpino. Ampio salone con cucina open space, 2 camere da letto e un bagno. Un ampio giardino circonda la casa su tre lati. Contesto riservato e panoramico, a circa 200 metri dal mare. Per info dettagliate, www.scaleaimmobiliare.it. Sisinno Immobiliare propone a 30.000 euro bilocale al quarto piano con ascensore in via Tommaso Campanella, nel condominio I Quattro Pini. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo dotato di tende da sole. In buono stato ed arredato. Posto auto in corte condominiale. Per info dettagliate, www.sisinnoimmobiliare.it. Italis Casa propone a 78.000 euro, quadrilocale con giardino privato di 100 metri quadri, in via Piano Lettieri. Cucina abitabile luminosa e spaziosa, 2 camere matrimoniali e bagno funzionale. Vista panoramica sul mare. Patio esterno, perfetto per creare una zona relax. Per info dettagliate, www.italiscasa.com. Andrea Immobiliare propone a 145.000 euro, appartamento al primo piano di 110 metri quadri, in via Fiumelao. Ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio. Terrazzo di 115 metri quadri, a circa 300 metri dal mare. Per info dettagliate, www.andreaimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it. Spot One.
4: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia. che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: and grisly goons from every tomb.
1: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
2: Radio One.
3: Sono le 11:03.
4: Radio One Giornale.
5: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata.

Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi due anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena, è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiava, di 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione, telefono 0985 72008, email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria si attende una giornata di mercoledì ancora con qualche nota instabile, ma in un contesto asciutto avremo nuvolosità di passaggio. A seguire però l'anticiclone è atteso raggiungere il Mediterraneo e quindi anche le regioni meridionali, che come detto avranno un contesto stabile con la possibilità di qualche nota instabile, ma principalmente confinata sui monti. Nella seconda parte della settimana sono attese anche temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: One.
1: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12:01.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Lodigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi.

0: Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria ci attende una giornata di mercoledì ancora con qualche nota instabile, ma in un contesto asciutto avremo nuvolosità di passaggio. A seguire però l'anticiclone è atteso raggiungere il Mediterraneo e quindi anche le regioni meridionali, che come detto avranno un contesto stabile con la possibilità di qualche nota instabile, ma principalmente confinata sui monti. Nella seconda parte della settimana sono attese anche temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio News Song.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. Waste Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
2: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
1: Sono rientrati quasi tutti circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
4: Radio One.
5: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria si attende una giornata di mercoledì ancora con qualche nota instabile, ma in un contesto asciutto avremo nuvolosità di passaggio. A seguire però l'anticiclone è atteso raggiungere il Mediterraneo e quindi anche le regioni meridionali, che come detto avranno un contesto stabile con la possibilità di qualche nota instabile, ma principalmente confinata sui monti. Nella seconda parte della settimana sono attese anche temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. New song, new hit.

0: 14 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
3: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
2: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
4: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
2: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it.
4: www.radio1one.it.
3: Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore al sud per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria sono attese condizioni di stabilità con solo nubi innocue di passaggio. Il tutto in un contesto climatico nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 25 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, da segnalare una leggera instabilità a tratti sui monti della Calabria con schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità invece altrove, temperature minime tra i 13 e i 18 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in

0: In Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. News on.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song. New

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: One.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One day.
2: One dance.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore al sud per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria sono attese condizioni di stabilità con solo nubi innocue di passaggio. Il tutto in un contesto climatico nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 25 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, da segnalare una leggera instabilità a tratti sui monti della Calabria con alternate al passaggio di un po' di nuvolosità invece altrove, temperature minime tra i 13 e i 18 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Spot One.
4: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
5: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Alla console,
7: alla console,
6: alla console,
7: alla console,
6: alla console, alla console, con i DJ di Radio One ogni sabato sera. Alla console.
8: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: One.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891. Oppure 393-5791-566.
3: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Okay.
1: Radio One.
2: Sono le 17.
3: Radio One Giornale.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

0: per la pubblicità su Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore al sud per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria sono attese condizioni di stabilità con solo nubi innocue di passaggio. Il tutto in un contesto climatico nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 25 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, da segnalare una leggera instabilità a tratti sui monti della Calabria con schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità invece altrove, temperature minime tra i 13 e i 18 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New Song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 18.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese. Che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il

0: vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.

perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
20: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
21: Alla console.
22: Alla console.
21: Alla console.
22: Alla console.
21: Alla console con i DJ di Radio One.
23: Ogni sabato sera alla console.
24: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
25: Meteo One.
26: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore al sud per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria sono attese condizioni di stabilità con solo nubi innocue di passaggio. Il tutto in un contesto climatico nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 25 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, da segnalare una leggera instabilità a tratti sui monti della Calabria con schiarimenti alternate al passaggio di un po' di nuvolosità invece altrove, temperature minime tra i 13 e i 18 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
27: Spot One.
4: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio, new song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
2: L'economia.
3: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis. È firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.

0: non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti
4: nel format più esclusivo dell'FM.
3: Club Collection.
4: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore al sud per la persistenza dell'anticiclone. In dettaglio in Calabria sono attese condizioni di stabilità con solo nubi innocue di passaggio. Il tutto in un contesto climatico nel complesso mite con temperature massime anche fino ai 25 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, da segnalare una leggera instabilità a tratti sui monti della Calabria con schiarimenti alternate al passaggio di un po' di nuvolosità invece altrove, temperature minime tra i 13 e i 18 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Spot One.
4: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, New Song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
3: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini, la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
5: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
3: Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali. L'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca, Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto.

0: nel tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. News.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Digita www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: notte tra
1: Radio One.
2: Radio One.
1: One.
3: Radio One.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

madres llorando y llorando, no se daban cuenta que la luna

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

0: Good night everybody and get home safe.
1: Radio 1 Global Dance Radio.
2: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
3: Relax your mind.